0: Urbana 94.9.
1: Wow, ho bisogno di una stascia, la che vuole, completo, candela, io, gangsta.